0: sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
3: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Sunday what?
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

36 Made of Kiss Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Welcome, rumor has it,
1: he's the one I'm leaving you for.
2: Grande pezzo che ci porta ad una bella novità. Si chiama Lorenzo Lupo, giovane cantante e cantautore pop italiano, nato a Gallipoli e originario di Casarano in provincia di Lecce. Ha avuto questa popolarità straordinaria nella scena musicale italiana grazie a queste sonorità pop moderne che fondano melodia tradizionale e influenze urban. La nuova, il titolo è Niente.

0: di Lorenzo Lupo, niente. Come sarà il meteo oggi e nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un fronte temporalesco in rapido passaggio influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. In mattinata rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi anche dei temporali, possibili anche sull'alta Toscana. Nubi, ma più asciutto altrove. Nel pomeriggio l'attività temporalesca sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché anche verso Umbria e medio versante adriatico. Migliora al nord-ovest. Temperature massime comprese tra 25 e 28 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss kiss. Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 347-490-0042, numero per lasciare il vostro messaggio per lo spazio Where Do You Go. Attenzione, allora la redazione mi dice, mi ricorda di ricordarvi di lasciare un messaggio di, cioè, del vostro nome, insomma, di dove state andando in questo momento, però arricchirlo con qualcosa di simpatico, di curioso, di strano, di strambo. Cioè c'è qualcosa di particolare che volete raccontarci, che volete condividere, che vi è capitato questa mattina, che dovete affrontare, che ne so, oggi un appuntamento importante, un appuntamento galante, qualcosa di curioso che desti la curiosità non solo nostra ma di tutti gli ascoltatori. Quindi sta un po' a voi, ecco, vi rigiriamo la palla, raccontateci qualcosa di eclatante che vi è accaduto magari oggi, anche ieri, in questi giorni. 347 490 0042, ascoltiamo i messaggi, vai.
1: Sono Monica da Lecce.
0: Ciao Monica.
1: Io sto facendo una mia camminata.
0: Brava.
1: Visto che sono in vacanza.
0: Brava.
1: Una settimana, da domani si ritorna a lavorare.
0: Bello.
1: Sono sul Lungomare, sono anche tutorini.
0: Beh.
1: In Puglia.
0: Ma viva Puglia.
1: Bella passeggiata.
0: Ce l'hai trasmessa questa felicità, vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Siamo Giuseppe,
3: Nunzia e Giulio.
2: Stiamo partendo da Brescia e siamo diretti a Pinerella di Cervia per una settimana di vacanza. Salutiamo anche i nostri amici che sicuramente stanno ascoltando, Silvio e Lori.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Buone vacanze.
0: Siamo ascoltato, fate bi, suonate il clapson. Intanto dal 2017 DJ Khaled, Ho Ho, and Rihanna, Let's Ride and Fall.

Cattive abitudini con Salmo e con la Pesce su Radio Kiss Kiss ci porta alla fine della prima ora con un disco del passato. Si torna indietro nel tempo, ecco perché dico disco, proprio perché è un disco vero e proprio, un vinile del 1979, annata straordinaria soprattutto dal vista musicale perché è cinematografico. Esce negli Stati Uniti il film Alien di Ridley Scott con protagonista Sigourney Weaver. Il film sarà talmente rivoluzionario per l'epoca da reinventare completamente il genere fanta horror che tutt'oggi si confronta ancora con questo grande cult che appunto è Alien. Beh, nel 1979 parlava di un disco, e che disco, e che profumo di vinile. Christopher Cross si torna indietro nel tempo con Ride Like the Wind.

0: è passato Christopher Cross con Ride the Light the Wind ed ora linea alla redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Buona domenica, un saluto a tutti voi. Berlino sotto shock dopo l'attentato al Christopher Street Day. Un SUV è stato lanciato contro la folla in un parco della capitale tedesca dove centinaia erano riuniti per la manifestazione LGBTQ+. Una donna è morta e 16 persone risultano ferite, 11 in modo grave. Secondo testimoni, un uomo è sceso dalla vettura, ha aggredito alcuni partecipanti al Pride con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia comunica che il sospetto è stato identificato ma non ancora arrestato. Sarebbe un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Veniamo in Italia, assalto Notav al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, bombe carta, pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una sessantina gli agenti feriti, incendiate due camionette dei carabinieri. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, afferma Giorgia Meloni, condanna unanime dalle forze politiche, ma secondo la maggioranza è la sinistra che alimenta odio, accusa respinta dalle opposizioni, chi assalta è un criminale e accusano il centrodestra di strumentalizzazione. Medio Oriente, non è ancora il momento per un accordo con l'Iran, avverte Donald Trump, ma intanto il capo della Casa Bianca ferma l'escalation contro la Repubblica Islamica dopo l'allarme del Pentagono sull'esaurimento dei missili. I Pasdaran affermano di aver distrutto 11 aerei ed elicotteri negli attacchi sulle basi dei giorni scorsi nel Golfo e che le vittime statunitensi sarebbero almeno 200. L'ambasciata del Kuwait a Washington smentisce un articolo del Wall Street Journal secondo cui l'Emirato avrebbe inviato caccia a supporto degli Stati Uniti per attaccare l'Iran. Il caso Fakir spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. In una foto si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino. Secondo il legale della famiglia del 42enne, la perdita ematica sarebbe legata alle manovre di fermo attuate dai due poliziotti, mentre per l'avvocato degli agenti sarebbe stato Fakir trascinandosi sull'asfalto a procurarsi la ferita. E dopo gli scontri di lunedì c'è allerta per il corteo di questo pomeriggio organizzato al Pilastro da comitati e collettivi. Intanto il sindaco di Bologna Lepore denuncia minacce via social. Ancora la cronaca, è di 17 detenuti e 6 agenti di polizia penitenziaria intossicati. Il bilancio dell'incendio scoppiato nella sezione protetta del carcere di Viterbo. Dopo il rogo attivata una staffetta di ambulanze per trasportare i feriti all'ospedale Santa Rosa, ma solo uno in codice rosso. A causare l'incendio sarebbero stati gli stessi reclusi che hanno dato le fiamme per protesta alcuni materassi. Lo sport calcio, una sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa rallenta l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia. Il presidente federale Malagò vuole vederci chiaro, ma i legali del tecnico sono tranquilli. È un contratto che sarà sciolto assieme alla risoluzione con lo United FC di Dubai. La firma del nuovo CT non sarebbe in discussione. Formula 1, Lando Norris in polla al Gran Premio d'Ungheria. Il britannico della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Leclerc nelle qualifiche segnate dalle penalizzazioni di Hamilton, giunto terzo, e Antonelli quarto, e che partiranno invece rispettivamente quinto e settimo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: E grazie alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio, giro di Bob. Nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. In questa bella domenica mattina, 26 luglio, ultimo giorno di luglio per quanto mi riguarda, poi torno direttamente ad agosto e poi si va in vacanza tutti al mare. Andrea Cimino in regia. Tra un po' premieremo, tra 50 minuti circa, il messaggio più simpatico per domanda che vi ha lanciato, cioè Where do you go? Dove stai andando in questa domenica mattina? Raccontacelo e raccontaci qualche episodio in particolare per cui diciamo wow, ma veramente. Arriva Fred De Palma, Anita e Nemi Schilla, la testa gira.

0: doo-wop. Geniale questo pezzo, ragazzi. È incredibile pensare che era il 2017, cioè tra un anno era 10 anni fa che ballavamo Shake Me Catchy con Offenbach and Will Waterhouse. Allora, sono le 8:10 qui a Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buon viaggio a quelli che stanno viaggiando con la più bella musica e tanta tanta musica. Buon movimento a quelli che stanno facendo sport. Ci state raccontando che siete sui lungomari, ci state mandando le cartoline virtuali, quelle reali, i video. Ma in realtà non abbiamo ancora il vincitore di oggi, quindi sentiamo.
1: Marco d'Alessandria.
0: Ciao Marco.
1: Vado a casa dopo aver fatto il turno di notte perché sono un osso. Buona giornata.
0: Buon lavoro e buon riposo.
2: Buongiorno Raul.
0: Ciao.
2: Siamo Ernesto e Giuseppe. Da Mirto.
0: Sì.
2: Stiamo andando a pesca.
0: Che bello.
2: All'acquapark di Corigliano Rossano.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Che conosciamo bene, che si chiama Odissea 2000, tanti tanti anni passati lì, e tra l'altro c'è la grande squadra e Max e Laletti appunto saranno in diretta degli con cartoline d'Italia, quindi ci ha dato un bel gancio per ricordare che siamo lì in pianta stabile per l'intera estate. Intanto la bella musica continua, dito nella piaga con Businessman.

0: Alex Warren, Fever Dream. E la febbre sale, soprattutto sale per sapere chi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Sono le 8:18, tanti messaggi che arrivano al 347-490-0042. Ho chiesto di stupirci con il vostro messaggio, sentiamo lo stupore.
1: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
1: Kiss, Antonella da Sibari, io sto andando al lavoro e quando vedo passare tutte le macchine caricate con ciambelloni, elicotteri rosa, sedie, sdraie, cavoli vari,
0: ti viene in mente,
1: ti viene un nervoso che non puoi capire.
0: Perché? Perché sei al lavoro.
1: A un chilometro dal mare e ancora non l'ho neanche visto.
0: Vabbè, lo vedrai, però ciao, raccontaci ciao, delle tue vacanze. Chi schissa te, ciao ciao.
2: Buongiorno.
0: C'era la Verdone proprio. Ciao.
2: Chi non lavora non fa l'amore. Chi schissa a tutti, Rocco da Modugno.
0: Ah, ecco. Quindi ci ha regalato un momento anche di... Ci chiediamo perché. No, grande, grande Rocco.

0: E schissa a te che non c'è niente di più rilassante che prendere il sole sul bagnasciuga. Chi schissa a te che da quando il tuo piccolo ha iniziato a camminare vuole sempre andare al parco. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss Kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: Uomini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss 8:27. Messaggi. Forse tra questi c'è quello che vince tra poco?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Giulia e Antonio. Ciao. E siamo in partenza per una settimana in Toscana.
0: Bello.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, fate un bel bicchiere di vino anche per me.
3: Buongiorno Raul, Flavio da Ferrara. Tra un attimo mi metto a fare i cappellacci ripieni di zucchero, che a pranzo li condiremo con un ottimo ragù.
0: Il ragù potrebbe vincere. Ci sono un po' di parti oggi.
4: Raul, facciamo gli auguri a Martina che oggi compie 8 anni.
0: Ma certo, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Martina, tanti auguri a te. Ma che bella la musica di Radio Kiss Kiss. Ma questa è l'estate che viviamo. 1998, Smash Mouth con Can't Get Enough of You Baby.

0: New Kiss, perché tutto ritorna, anche la musica, soprattutto quella degli anni 90.
1: Il DJ producer francese LB1 ha campionato Robin S col celebre sample di Show Me Love con un nuovo disco meraviglioso.

0: Sol, LB1 con I Need a Sign e Show Me Love su Radio Kiss Kiss, il nostro New Kiss. A proposito di nonni e nonne, caro il mio Benny, in Giappone si affittano le nonne a 20 euro l'ora per cucinare, ascoltare e sostituire la famiglia, perché ci sono tanti ragazzi che quando vanno a studiare fuori sentono la mancanza di casa e allora affittano queste nonne che li aiutano, li supportano e gli insegnano anche come si gestisce una casa.
1: Ed è un'iniziativa molto bella, ma in Giappone in questo è...
0: Mamma mia, veramente, come si vive bene. Sì.
1: Raramente toppano. E peraltro poi c'è l'immaginario collettivo che vede il nonno o la nonna col bastone, con lo scialletto, con un po' di peluria, con un po' di peluria intorno magari al mento o alle labbra. Invece non è più così, perché Mauri ad esempio dice: sono diventato per la prima volta nonno a 47 anni, ora ho due nipotine, 12 e 7 anni, Aurora e Diana. E quindi salutiamo anche nonno Mauri. Peraltro sei diventato nonno a 47 anni, sai come chi proprio? Come Sal Da Vinci, che è diventato nonno per la prima volta a 47 anni, ma c'è un cantante italiano che lo batte da questo punto di vista.
0: No, dai, dammi un indizio.
1: È diventato nonno a 39 anni.
0: No, un cantante italiano.
1: Pensa a un cantante che ha tanti figli, potrebbe fare una squadra di calcio.
0: Albano.
1: No, un cantante sempre partenopeo che ha tanti figli.
0: Gigi D'Alessio.
1: Gigi D'Alessio.
0: È nonno, vero?
1: Sì, la prima volta nonno a 39 anni.
0: Mamma mia, che meraviglia però. Cioè, sei un nonno papà, anche perché possiamo dire che in generale non esistano più i nonni di un tempo dal punto di vista estetico, perché ormai si diventa anziani sempre più tardi e quindi i nonni sono sempre meravigliosi.
1: Ok, abbiamo tempo forse di ascoltare qualcuno, regia? No, niente. Allora, tutti i vocali dopo, continuiamo a parlare di nonni e piatti, visto che sono le 11:40 di questa domenica. Il piatto che maggiormente ti ricorda i tuoi nonni al 347-490-0042.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio.
3: Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss Kiss.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Abbracciamo ancora tutti i nonni, le nonne, gli anziani all'ascolto, giornata mondiale dei nonni, e stiamo parlando del piatto più buono che preparavano o preparano i vostri nonni, quelli che non dimenticheremo mai.
1: Sentiamo.
2: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Il mio piatto preferito della nonna era la domenica mattina, il cozzatiello con il sugo della domenica.
0: Vabbè.
2: Buonissimo. E ancora oggi quando lo mangio mi viene in mente la mia carissima nonna. Saluto da Franco.
1: Saluto a te Franco, un saluto anche alla tua nonna, ovunque sia, altro che quattro ristoranti.
3: Sono Antonio De Milano. Il famoso piatto della nonna era il famoso trio delle fritture, ovvero cotolette, polpette e patate.
0: Ah vabbè, perché le nonne friggono e friggevano insomma qualsiasi cosa. Poi si frigge con il burro, si frigge con l'olio, con la sugna. Un tempo si friggeva anche con la sugna.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Ilaria. E per me i nonni paterni mi ricordano il gatto, mentre i nonni materni mi ricordano la pasta al pomodoro. Ciao!
1: Ciao, giustamente. Ciao a te. Bella sta differenziazione tra nonni paterni e materni. Tu mangiavi tutto perché altrimenti si offendevano e quindi andavi bene comunque.
0: Non si fanno offendere i nonni, raga.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Sono Giusy. Il piatto che mi ricorda la mia nonna sono le polpette di melanzane.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io sono Andrea, lo spezzatino di verdure con le uova di la mia nonna.
1: Che ne parliamo?
7: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Quello che mi ricorda la mia nonna è la pastina a rotelline con il sugo.
0: Le rotelle!
7: Ciao, ciao.
0: No.
7: Kiss Kiss a tutti!
0: Da quanto tempo non mangio le rotelle al sugo? Dai, piatto amatissimo dai bambini.
1: Ma poi ricordi che c'era quel piatto bianco che era poi decorato sul bordo, c'erano
0: classicone,
1: dei fiorellini
0: sempre,
1: e poi quei
0: sempre
1: bicchieri in vetro, tipo quasi un po', insomma, frastagliati, davvero iconici.
0: E poi le nonne facevano la saponata, cioè riempivano praticamente quella bacinella piena di acqua e sapone e mettevano le cose in ammollo per ore.

0: notizia. Amy Melly con I'm a Woman a 11.52, siamo quasi agli saluti per, di queste tre ore che sono volate, devo dire, grazie ai tanti ascoltatori, grazie ai messaggi, ai ricordi delle nonne, al cambio automatico e manuale.
1: A tutte le Anna all'ascolto, anzi fammi fare un saluto, perché la mia nonna che ha 93 anni si chiama Anna, quindi doppiamente auguri, un abbraccio enorme alla mia nonna che fa il babà più buono del mondo.
0: Vabbè.
1: Te lo dico,
0: Ma è incontestabile questa cosa. Tra poco ci saranno in diretta da Rossano Calabro Max Poli e Laleti, che per questa domenica hanno cambiato chiaramente orario e quindi faranno alle 12 alle 15. Li salutiamo, salutiamo anche Benny, e tra poco vi racconteranno tutte le emozioni del parco acquatico più grande del Sud Italia, Odissea 2000.
1: Esatto, noi chiaramente vi lasciamo anche con un history kiss bellissimo dal 1985, Dead or Alive, You Spin Me Around, un history kiss bellissimo. Ringraziamo chiaramente tutti voi per essere stati con me, con noi, in realtà abituata. Ringrazio anche Andrea Cimino dall'Italia, dagli studi centrali di Napoli, e ringrazio te Benny per essere stato
0: grazie
1: con me, sei stato buono oggi.
0: Ecco, meno male.
1: Hai meritato le polpette.
0: La giornata però non è ancora finita, buona domenica a tutti, da Marta e Benny, kiss kiss.

0: Dal 1985 Dieter Live con You Spin Me Around. Tra poco iniziamo con Non è domenica senza Kiss Kiss. Intanto diamo la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca: arrestato il pirata della strada che nella notte a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso con l'auto un 76enne in bicicletta sulla statale Gallaratese e un meccanico di 35 anni che non si era fermato dopo l'investimento. I carabinieri hanno identificato la vettura dall'analisi della targa e grazie a un testimone hanno poi rintracciato l'uomo insieme alla compagna. Era in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga. Non è stato invece ancora individuato, e siamo in Germania, l'autore dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Prima ha lanciato un furgone a tutta velocità sulla folla e una volta sceso ha iniziato ad accoltellare i passanti. Bilancio: una vittima e 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il sospetto in un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico e noto agli inquirenti. Il giovane era infatti stato in un carcere minorile fino allo scorso mese di maggio. Potrebbe aver avuto dei complici. Iran: secondo i media americani, Donald Trump avrebbe abbandonato l'idea di una massiccia offensiva contro la Repubblica Islamica per evitare che si esauriscano le scorte di armi e munizioni, e gli attacchi dopo 12 giorni sono cessati, ma non è ancora il momento per un accordo, afferma la Tycoon, mentre 6 navi che tentavano di attraversare Hormuz su rotte non autorizzate sono state fermate dai Pasdaran. Lo stretto bloccato e gli assalti Houthi a Bab al-Mandeb verso il Mar Rosso fanno lievitare i costi del petrolio e di conseguenza aumentano i prezzi dei carburanti. In Italia il diesel ormai è un po' da per tutto è sui 2,50 euro al litro. Governo al lavoro per calmierare rincari. L'ipotesi è quella delle accise mobili, il meccanismo che finanzia il taglio delle imposte con il maggior gettito IVA incassato quando sale il prezzo del greggio. Il provvedimento è atteso in settimana. La prefettura di Bologna ha assegnato la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce via social seguite al caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia. Dall'autopsia è emersa la presenza di sangue nei polmoni del 42enne marocchino, le cause ancora da chiarire. L'uomo viveva in Italia da oltre 30 anni ed era in cura per problemi psichiatrici, e dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta per il corteo di questo pomeriggio organizzato al Pilastro da comitati e collettivi. Meteo: partenze con il maltempo al centro-nord, in Toscana allerta arancione per rischio temporali, allerta gialla in altre 9 regioni. È ancora caldo invece al sud, nonostante un lieve calo delle temperature, che torneranno però a salire da mercoledì con la quarta ondata di calore in poche settimane. Lo sport: calcio d'estate, in amichevole a Glasgow Celtic-Milan 1-1, mentre a Liegi la Juventus batte lo Standard 1-0, e oggi di nuovo in campo il Napoli a Di Maro contro la Carrarese e l'Inter in Germania con il Karlsruhe. Formula 1: alle 15 il Gran Premio d'Ungheria con Lando Norris in pole, dietro al britannico della McLaren la Ferrari di Leclerc e Piastri con l'altra papaya, penalizzata in griglia la Ferrari di Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che scatteranno rispettivamente dalla quinta e dalla settima posizione. Nella notte, dopo le lamentele dei piloti, riasfaltate le curve 12 e 14 e appianato un dosso in curva 1. E infine l'atletica, gli assoluti di Firenze: grande prova di Andy Diaz nel salto triplo, l'italo-cubano migliora il record che già gli apparteneva con uno straordinario 17.87. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
2: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Look

0: Ricca senza Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Buon pomeriggio da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Grazie a Marta ed Alfonso che hanno preso anche per questa domenica il programma che conduciamo di solito noi,
1: Cartoline d'Italia.
0: Torneremo a farlo domenica prossima. Intanto un saluto alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino è qui in esterna con noi, Benedetta
0: Infusino, che salutiamo. Sì. Ciao Benny. Allora, pronti? Ci raccontate come va questa domenica? Vi aspettiamo con un messaggio vocale o di testo, perché partiamo con l'argomento libero come a scuola.
1: Certo.
0: E quindi messaggio a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente un occhio attento anche all'attualità, daremo un'occhiata a tutte le ultime notizie. Intanto vi ricordiamo, siamo in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolpara di Rossano. Vi aspettiamo magari qui.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: ciao. Bajando por el mundo di mattinieri alla domenica, siamo quelli di metti una, non è domenica senza Kiss Kiss, ecco,
1: certo. Cioè,
0: mi sto confondendo su tutti questi titoli, ragazzi, facciamo tutti questi programmi.
1: Allora. Vabbè, normale, dai.
0: Buona domenica, la domenica degli italiani che sì. Seguono Kiss Kiss, speriamo sia meravigliosa. Potete raccontarci un po' che cosa prevede, come procede, come è iniziata, magari, perché c'è chi si alza con molta calma e magari sto reagendo adesso, dopo mezzogiorno e 4 minuti praticamente, quindi per farlo avete un modo per raccontarci,
1: certo,
0: di voi.
1: Questo numero 347 490 0042. Siete viaggianti, lavoranti, no?
0: Mi piace.
1: Festeggianti.
0: Mi piace molto questa domanda che fai, raccontatelo con un messaggio, sì. Ma intanto vedi la canzone che abbiamo sentito, era vacando per il mondo, cioè gente che si muove, che vaga, sì, che gira, esplora,
1: certo.
0: E c'è una buona notizia che se venite insomma in Italia dall'estero, magari ci state seguendo comunque da tutta Italia, l'Italia come sapete è il bel paese, ha tante cose da offrire dal punto di vista enogastronomico, sì, paesaggistico, storico, culturale, guarda quanta roba che ti ho messo su. Però leggevo dai giornali che ad agosto i due monumenti più famosi al,
1: sì,
0: mondo, tra il Colosseo su tutti, cambiano orario e soprattutto cambia atmosfera, quindi Colosseo,
1: certo,
0: e Pantheon si potranno visitare anche di sera.
1: Certo, allora il Colosseo sarà accessibile il venerdì e il sabato dalle 19.45 fino alle 23.30, il Pantheon invece resterà aperto dalle 19 alle 23 tutti i giorni del mese, con la sola però eccezione del giovedì. Quindi
0: qua stiamo dando proprio informazioni tecniche,
1: ma certo,
0: proprio, no? Per dire che l'obiettivo qual è? Insomma, è molto concreto: distribuire meglio,
1: sì,
0: i flussi turistici, permettere ai cittadini,
1: sì,
0: e visitatori di entrare quando le temperature, diciamo, sono più sopportabili. E questo farà da esperimento per tutte le altre bellezze italiane.
1: Apriamo
0: i monumenti di notte.
1: Ma vuoi mettere a vedere il Colosseo di notte o il Pantheon?
0: Certo.
1: È bellissimo, un'altra atmosfera.
0: Potremmo guardare 2000 anni di storia senza vedere anche 2000 miraggi causati dal caldo, mettiamola così. No? Perché effettivamente fare la fila con questo caldo e questo periodo per guardare un monumento meraviglioso
1: è dura.
0: Ha fatto la storia, sì, del mondo, è dura effettivamente, per quanto bello possa essere. Dai, ci raccontate che prevede questa domenica, messaggi vocali o di testo, ricordo ancora una volta il numero.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Dai, buongiorno, e come diciamo anche con i mattinieri,

0: Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Ciao a tutti, buona domenica da Max
1: e da Leti.
0: Siamo pieni di rinnovato entusiasmo,
1: sempre.
0: Soprattutto stamattina la Leti che inizia a fare esercizi di articolazione e spaventato la nostra regista.
1: Sì, mi dispiace Benny, perdonami.
0: No, perché esercizi prima di andare in onda, no? C'è chi fa, che ne so, un po' di stretching prima di affrontare una corsetta, c'è chi fa esercizio prima di andare in ufficio. La Leti,
1: sì,
0: prima di parlare al microfono fa delle smorfie strane.
1: E faccio dei versi. Certo, questo serve per l'articolazione.
0: L'articolazione, la sillabazione, vale a dire, ragazzi, è importante per scandire bene le parole. Fai sentire,
1: certo,
0: cosa hai imparato ai nostri ascoltatori.
1: Guarda che non mi stanno sentendo, sto scandendo ogni parola.
0: Bene,
1: senti,
0: aprire,
1: senti,
0: bene la bocca. Allora, lo diciamo perché può essere un esercizio interessante mentre siete in viaggio,
1: sì,
0: con la famiglia, un passatempo. Io ricordo che giocavo con mio papà a riconoscere le targhe.
1: Quando, questo anch'io, quando ancora c'erano però le vecchie targhe.
0: Le province,
1: bravissimo.
0: Leggevi il
1: capoluogo, 3RM.
0: Sì, insomma, leggevi il capoluogo di provincia sulle targhe e quindi provavi a indovinare. Questo mi ha aiutato tantissimo, per esempio, con la geografia, devo dire.
1: A me no.
0: Lo so, ma come con tante altre cose non ti avrà aiutato. Però dico, questi sono i passatempo che posso fare con la famiglia. Fare,
1: sì,
0: che so, gli scioglilingua, giocare, che so, nel traffico. Comunque questo per chiedervi sempre. Raccontateci un po' di come va questa domenica. Noi siamo in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento. Venite a trovarci, devo dire, ieri un sacco di ascoltatori sono venuti,
1: sì,
0: a salutarci.
1: È vero, insomma, che bello, che emozione.
0: Abbiamo lanciato un po' di cappellini, abbiamo regalato un po' di cose. Non lanciati, anzi, li abbiamo,
1: sì,
0: dati.
1: Ci siamo fatti un sacco di foto, che belli.
0: E allora, tra poco tocca a voi. Facciamo, sì, una prima raffichetta di messaggi dove siete voi a raccontarci un po' la vostra estate, come va questa domenica 26 di luglio. Vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Vi aspettiamo tra poco a Non è domenica senza Kiss Kiss.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Kiss, kiss. Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Buona domenica, mezzogiorno 22, preparativi in pieno svolgimento,
1: Ma parli di pranzo,
0: salto,
1: giusto?
0: Salto tutto in padella dopo, faccio quattro salti, non io, ma la padella faccio saltare per bene.
1: Vuoi dire che hai fame?
0: Mi è venuto l'anguorino Ambrogio e quindi ammetto, sto citando tutti i spot pubblicitari quando volendo. Allora, buona domenica, ci state raccontando un po' come procede per voi. Abbiamo un paio di messaggi, partiamo, dai.
2: Sono saluto. Attilio dalla provincia di Lecce. Io e la mia famiglia stiamo andando a cena in un bel ristorante a base di pesce perché il tempo oggi è nuvoloso, quindi niente mare.
3: Buongiorno Max, dai, buongiorno Leti. Sbaglio, questa settimana ciao. Avete fatto un after senza giorno di riposo. Qua sempre raccolta sotto di mammella, ragazzi. Buona ciao, domenica a tutti voi, si rientra.
0: È vero, forza che ce la puoi fare. Questo per dire salutiamo anche i lavoratori della domenica,
1: i
0: che
1: lavoranti.
0: Sono tanti, i lavoranti.
1: Mi piace dire lavoranti.
0: Va bene. No, era per dire, insomma, continuate a raccontarci un po' cosa prevede questa domenica. Sì. Vi abbiamo dato un po' di indicazioni riguardo, ecco, i monumenti aperti anche di notte in estate ad agosto. È una bella iniziativa, ci sottolineano ascoltatori che ci scrivono. Cioè, visitare il Colosseo, per esempio, di notte deve essere molto suggestivo. Poi, vabbè, chiaramente di notte intendiamo fino alle 11 della sera.
1: Beh, quindi, comunque buio, lo vedi comunque sotto un altro aspetto.
0: Sì, con tutte le illuminazioni più suggestivo, magari con un bel cielo stellato che ti aiuta, sperando in un tempo clemente in queste ore, perché molti ci stanno segnalando che in alcune zone d'Italia sta piovendo e quando piove ultimamente viene giù parecchio forte.
1: Sì.
0: Così dai. Vi aspettiamo ancora al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Dance No More. La canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buona domenica pomeriggio, mezzogiorno e 30. Guarda che bolle, guarda che bolle. Calo la pasta, guarda.
1: Ma non mi parlare di cibo, che non sono riuscita a fare colazione, ho fame.
0: La domenica,
1: ma sei cattivo.
0: La domenica degli italiani è certamente legata alla tradizione del cibo, ma gli italiani, scopriamo oggi, sono anche campioni europei in fatto di doccia. Ci laviamo sotto l'acqua, facciamo però praticamente tutto. E ci laviamo è una bella notizia. Oh, sai che ci laviamo?
1: Ma sei sicuro di questo?
0: Dipende sempre.
1: No, perché sai, io viaggiando con i mezzi,
0: con la metropolitana,
1: metro, autobus e metro, a me questa cosa non sembra, però vabbè, se tu dici così,
0: bene,
1: comunque, secondo la statistica.
0: Io leggo le statistiche, sapete che la statistica non è una scienza esatta, ma ci serve per avere dei riferimenti. No, secondo i dati rilanciati dalla stampa, oltre il 95% degli italiani si laverebbe ogni giorno. Ora, al di là del condizionale, insomma,
1: ma almeno
0: lo facciamo poi in pratica e prendiamo questa percentuale con un po' di prudenza.
1: Però bisogna vedere se questo 95% usa anche il sapone, perché magari si lava solo con l'acqua.
0: Adesso come ti permetti?
1: Ma
0: scusa.
1: No, ma perché comunque mi sembra alto questo 95%.
0: Ci laviamo
1: comunque,
0: ovviamente,
1: per il caldo. Ma immagino ci laviamo per il caldo, per lo sport. Io, ad esempio, quando arrivo a casa ho bisogno di farmi subito una doccia, anche se poi non ho fatto sport, non ho sudato, però mi piace sentirmi pulita.
0: Però non capisco perché c'è questo dato che, per fortuna, siamo molto attenti all'igiene, noi italiani, rispetto a altri europei, per esempio, ma per esempio non amiamo stirare.
1: È vero.
0: Cosa. Cioè io
1: non
0: voglio uscire profumato, ma con la camicia sgualcita.
1: Sì, sì. Io ormai non so l'ultima volta che ho stirato, tipo 5 anni fa, 6 anni fa.
0: Ecco.
1: È vero.
0: Molto
1: però.
0: Bene, molto. Poi c'è un'altra indagine della Doxa, il 75% degli italiani sotto la doccia canta, vedi? Poi c'è chi ascolta la radio, speriamo chi schissi, il 46% parla da solo e uno su quattro risponde persino al telefono. Non posso adesso, sei sotto la doccia, posso sto telefono? C'è chi non se ne separa mai. Insomma, la doccia, insomma, non è soltanto igiene, no? È un piccolo camerino.
1: Sì, è diventato un piccolo camerino, dai, una sala prove, uno studio radiofonico e magari per qualcuno anche un... perché no? Un confessionale, perché ti sfoghi sotto la doccia.
0: È vero, è vero. No, però la cosa che concordo su queste date, dati e statistiche, personalmente, poi ci direte la vostra, è vero che a volte parliamo da soli, no? Cioè io faccio allora, che devo fare? Dopo faccio sta cosa, mentre faccio la doccia, bello, oltre a cantare. Vabbè, insomma, ragazzi, non possiamo dimostrare scientificamente di essere il popolo più pulito d'Europa, ma sicuramente siamo quello che sotto la doccia si intrattiene di più. Siamo i primi in Europa per numero di docce, adesso manca soltanto il dato più delicato. Quanti italiani dopo raccolgono i capelli nello scarico? È difficile. Mettiamo una canzone e poi approfondiamo con voi. Commentate al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: nazionale, qualche nota instabile più probabile al sud e in Appennino. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Yes, yes. Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss!
1: La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo

Dobbiamo ballare, celebrare e pregare con il nostro corpo. Lo facciamo da millenni, sono pratiche spirituali. Il dance floor, la pista da ballo, è uno spazio rituale, un luogo dove connettersi con le proprie ferite, con le proprie fragilità, andando oltre i propri limiti. Il potere della connessione. Ed è tornata ai fasti del 2005, quando la prima collezione di confessioni da pista da ballo andò fortissimo. Qui con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A proposito di ballo collettivo e rituale d'aggregazione, ci sono due ragazzi francesi, prima ho parlato di Parigi, che stanno sconvolgendo le piazze delle grandi metropoli europee, perché sono a bordo di due biciclette, girano, sono itineranti, sono due disc jockey che mettono la console appoggiata sul retro della bicicletta e fanno ballare migliaia di persone, cioè i producer nomadi per eccezione del termine, durante questa estate 2026. Anche l'alba e il suo perché ce la raccontano i Simply

Ultimo si legge record assoluto i 250.000 e c'era anche Radio Kiss Kiss, vero Giovanni Imperatore, che grande. Pronti via, già volate le 3 ore di O2 e il weekend, ci ritroviamo domani sera dalle 21 alle 24 per la nostra settimana abituale da comitiva con io, tu e Kiss Kiss, dal record di Ultimo ai 2 miliardi di spettatori che collezionò Lionel Richie nel 1984 alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Los Angeles per il pezzo pubblicato nell'83 intitolato All Night Long.

0: Pensate che il coro Tamboli degli Essè de Moia e Jumbo Jumbo fu letteralmente inventato. Non era un'ulteriore lingua straniera, ma le prime parole che vennero in mente a Lionel Richie e ai coristi. Di All Night Long, Kiss Kiss a tutti da Stefano Piccirillo, ci colleghiamo con la redazione giornalistica. Per noi c'è Umberto Aprea.
1: Grazie Stefano e a tutti una buona domenica. Un vasto rogo alimentato dal vento sta colpendo la zona rurale di Peschici, estendendosi fino alla baia di Zaiana e bruciando ettari di macchia mediterranea. Sul posto vigili del fuoco, protezione civili e mezzi aerei, in arrivo anche un Canadair da Roma. Il sindaco di Peschici rassicura: la situazione è sotto controllo. È stato comunque allestito un centro di accoglienza nelle scuole elementari, mentre la guardia costiera sta evacuando via mare i turisti dalle spiagge. Critica la viabilità: chiusa la provinciale 52 tra Vieste e Peschici con i bus deviati sulla statale 89. Fiamme anche a Cagnano Varano, dove l'ANAS ha chiuso un tratto della statale 693. Situazione difficile pure nel Basso Molise, a Campomarino. Evacuati campeggi, lì di diverse famiglie, oltre 20 anziani di una RSA. Bloccati i collegamenti, chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica, con forti rallentamenti anche sull'A14. Intanto continua l'ondata di maltempo al centro-nord, nubi fragili, allagamenti e trombe d'aria. Una perturbazione atlantica sta colpendo con violenza diverse regioni. In Toscana si sono registrati 18.000 fulmini con sottopassi e strade allagate tra Prato e Pistoia, e diversi automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Nelle Marche una tromba d'aria ha devastato una spiaggia ad Ancona, mentre in Emilia-Romagna l'improvvisa piena del fiume Reno ha reso necessario il recupero in elicottero di due escursionisti a Marzabotto. La protezione civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di domani anche in Toscana e Campania per il rischio di forti temporali e raffiche di vento. Momenti di terrore a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, dove tre bambini sono rimasti feriti dopo che una raffica di vento ha sollevato un gonfiabile nel parco divertimenti in località Pratone. La più grave è una bambina di 10 anni ricoverata a Sulmona per diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Un secondo bambino ha riportato la frattura di un gomito, lievi lesioni per il terzo. Il parco è stato chiuso in via precauzionale mentre le forze dell'ordine verificano il corretto ancoraggio della struttura. Sono 450 le persone identificate per gli assalti ai cantieri dell'alta velocità a margine del festival Alta Felicità. Pesantissimo il bilancio dei feriti, oltre 120 tra le forze dell'ordine, mentre non si registrano feriti tra gli operai. I danni al solo cantiere di Chiomonte superano il milione di euro. Rivendicano l'azione gli organizzatori Notav, che parlano di 20.000 partecipanti alla marcia, mentre arrivano le condanne unanimi da parte delle istituzioni. Siamo allo sport. Formula 1, Lando Norris trionfa nel Gran Premio d'Ungheria, partito dalla pole. Il campione del mondo su McLaren domina Hungaroring, firmando la sua 12ª vittoria in carriera. Secondo Max Verstappen su Red Bull, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, protagonista di una grande rimonta su Mercedes, quarta e quinta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, penalizzato di 5 secondi per velocità eccessiva in pit lane. La Formula 1 va ora in pausa estiva. Si torna in pista il 23 agosto in Olanda. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, Kiss Kiss a tutti.
2: La notte vola. All right, everybody, welcome to... da i maestri della musica più bella. La notte vola.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Kiss, kiss.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
3: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Kiss, kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
0: Kiss, kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss!

0: tutti una buona domenica sera. Il Medio Oriente in primo piano. Teheran fa sapere di essere nuovamente pronta al dialogo e che fermerà gli attacchi contro gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo se Washington rispetterà il cessate il fuoco, dicendosi pronto a proseguire i negoziati. Nel frattempo Trump accantona per ora i piani di un'ampia offensiva militare. Secondo il New York Times, la decisione arriva dopo gli avvertimenti del Pentagono sui rischi di un rapido esaurimento delle scorte di munizioni e sistemi di difesa aerea nella regione. Intanto Netanyahu ordina l'ampliamento delle operazioni militari in Cisgiordania. Alla vigilia del suo viaggio a Washington, il premier israeliano annuncia un'offensiva più vasta contro i covi del terrore dopo gli scontri di venerdì sfociati nella morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Già effettuati oltre 60 arresti e avviata la demolizione delle case dei responsabili. Intanto riesplode la violenza dei coloni. Nella notte attaccati diversi villaggi palestinesi e incendiate 2 moschee per vendetta. Il governo tedesco parla di attacco terrorista di matrice islamica circa l'attentato di Berlino, dove ieri sera un van è piombato tra la gente al parco Tiergarten durante il Christopher Street Day, provocando un morto e 29 feriti. L'assalitore ha poi aggredito i passanti con coltello e macete. Caccia all'uomo per un eventuale sospettato già noto alle forze dell'ordine legato all'ISIS. Fermato un presunto complice, nessun italiano è coinvolto. Veniamo in Italia. Fiamme sul Gargano. Un vasto rogo alimentato dal vento sta colpendo la zona rurale di Peschici, estendendosi fino alla baia di Zaiana e bruciando ettari di macchia mediterranea. Evacuati via mare i turisti dalle spiagge. Critica la viabilità. Chiusa la provinciale 52 tra Vieste e Peschici con i bus deviati sulla statale 89. Fiamme anche in Molise, a Cagnano Varano, dove l'ANAS ha chiuso un tratto della statale 693. Situazione difficile a Campomarino. Evacuati campeggi, lidi, diverse famiglie e oltre 20 anziani di una RSA. Intanto continua l'ondata di maltempo al centro-nord, nubifragi, allagamenti e trombe d'aria. Una perturbazione atlantica sta colpendo con violenza diverse regioni. In Toscana si registrano 18.000 fulmini con sottopassi e strade allagate tra Prato e Pistoia e diversi automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Nelle Marche una tromba d'aria ha devastato una spiaggia ad Ancona, mentre in Emilia-Romagna l'improvvisa piena del fiume Reno ha reso necessario il recupero in elicottero di 2 escursionisti a Marzabotto. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di domani anche in Toscana e Campania per il rischio di forti temporali e raffiche di vento. Siamo allo sport. Formula 1. Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Partito dalla pole, il campione del mondo su McLaren ha dominato a Hungaroring, firmando la sua 12ª vittoria in carriera. Secondo Max Verstappen su Red Bull. Terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, protagonista di una grande rimonta sulla sua Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, penalizzato di 5 secondi per velocità eccessiva in pit lane. La Formula 1 va in pausa estiva, si torna in pista in Olanda il prossimo 23 agosto. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica sera e chis chis a tutti.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Mi sento

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Kiss, kiss. Do my little boo thing. So I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Tell me you find a little something fresh, I know.
8: La musica più bella suona su

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Kiss Kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yes, yes. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
0: Suona solo

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

direction of the groove.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.
3: Mi sento

0: Se sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.